0: Se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che parte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contante in bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando?
3: Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia Padova dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani, sempre per lavori, verrà effettuata la chiusura che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:26 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Borgoricco. Tra girasoli, palloncini, gialli e disperazione, Borgoricco saluta per sempre Eleonora, vittima di un grave incidente stradale. La chiesa di San Leonardo, gremita per l'ultimo saluto alla 21enne, presenti i familiari, amici e tutta la comunità che si è stretta nel dolore, ricordando una ragazza che ha sempre amato e vissuto la vita intensamente ogni giorno. A Venezia adesso uffici postali roventi, chiusure per il caldo da Spinea a Concordia. La denuncia dei sindacati, hanno chiuso uffici anche a Caorle, Venezia e Porto Gruaro. Climatizzatori che non funzionano.

0: situazione è insostenibile. L'azienda, stiamo intervenendo, gli impianti saltati per il calore. Vicenza, alta velocità, il sindaco Possamai rilancia il no al salto del Montone. Prima l'operazione zero, poi le soluzioni in galleria. Il sindaco scrive a RFI chiedendo l'analisi multicriteria e la documentazione sugli impatti del sito. UNESCO contestato il metodo con cui sono stati comunicati gli orientamenti progettuali. A Treviso, boom del prosecco anche a Jesolo, consumo aumentato dell'8%. Il presidente di Vivo Cantine Viticoltori del Veneto Orientale parla di un grande successo, un grande risultato. Oltre al prosecco bianco registriamo un'ottima performance anche sul vino rosé. Rovigo, Badia Polesine, una traversa mobile sull'Adige per contrastare la siccità, progetto da 30 milioni di euro. Il consorzio di bonifica Adige Po presenta l'opera strategica alla Bova, già finanziata la progettazione, candidatura ai fondi nazionali per la realizzazione. Belluno, centralina del Vajont, petizione e ricorsi contro il progetto, Longarone dice però no. Assemblea pubblica Longarone contro la centralina del Vajont, via libera una petizione, due ricorsi e un ordine del giorno della provincia. Il fronte del no contesta il progetto privato e chiede tutela ambientale e rispetto soprattutto della memoria. Verona, inseguimento in via Scuderlando in città, la polizia spara agli pneumatici dell'auto e blocca il fuggitivo. L'episodio nato dalla segnalazione di un'auto rubata riconosciuta da un agente fuori servizio. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre vi aspetta a Luna.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Bam bam, bambina.
1: Si presenta da sola, Elettra Lamborghini, lasciando fare a lei, quindi l'abbiamo ascoltata anche. Adesso invece è tempo di previsioni meteo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Schiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Padova. Arriva l'Atlantico oggi che caccerà via momentaneamente il caldo intenso africano delle ultime due settimane anche dal Triveneto. Focus temporali a partire da metà pomeriggio, diciamo dopo le 16, le 17 arriverà questo fronte temporalesco anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia con temporali localmente severi, non escludiamo locali grandinate, colpi di vento. Poi domani giornate in miglioramento con il caldo che sarà ben sopportabile dappertutto, finalmente si tornerà a respirare. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dormire.
1: La rabbia non ti basta. Big Mama a Radio Padova, Ritmo Italiano, alle 7:46 del mattino. Buon inizio di giornata. Un saluto a voi che siete in viaggio, state viaggiando, attraversando il nord-est d'Italia, sull'autostrada che collega Milano a Trieste. Un gran traffico in questi giorni. Ci sono anche dei cantieri che rallentano un po' il traffico e creano qualche problema, ma insomma, tutto sommato, la situazione è sotto controllo. Vi invitiamo sempre a rimanere sintonizzati su Radio Padova per avere tutte le informazioni in tempo reale dalle centraline di Viaggiando. Invece, dando uno sguardo al Mondiale 2026, che noi italiani stiamo guardando un po' alla finestra, interessati sì, ma non moltissimo, ci appassiona invece la veggenza di Maradona, perché Maradona un tempo disse, c'è tanto di video, nel 2018 gli USA, gli Stati Uniti d'America, faranno quattro tempi per le pubblicità durante le partite, le partite in televisione. In effetti questo è accaduto e questo sta accadendo con la pausa prevista a metà della frazione di gioco, a metà del primo tempo, a metà del secondo tempo, per rinfrescare i giocatori, per dare a loro possibilità di rinfocillarsi e di prendere qualcosa di fresco per poi riprendere la loro gara con temperature che sono calde e elevate anche da quelle parti del mondo. Ebbene, quindi la veggenza di Maradona è stata rispettata. Gli USA fanno ora questi quattro tempi per le pubblicità e pare che tutti si siano allineati nel mondo intero, anche in Italia.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Mai soli con Radio Padova Ritmo Italiano, Takashi e Ketra, Tommaso Paradiso con Da Sola in the Night qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Pochi minuti ci separano dalle 8, tra poco le ultime notizie con la redazione, ancora uno sguardo al panorama internazionale e poi stringendo un po' l'osservazione anche la situazione del caldo che è in evoluzione e dovrebbe cambiare nel corso della giornata. Abbiamo avuto in questo senso rassicurazioni da parte di Trevi Meteo che annunciano l'arrivo di una perturbazione che potrebbe rinfrescare l'aria, renderla più respirabile, però con l'incognita delle problematiche che stanno portando i temporali quando arrivano, anche piuttosto forti. Ho visto delle immagini che circolavano in rete e sono diventate virali, per esempio di un forte temporale a Zurigo che ha devastato la città in pochi attimi, attraversandola e portando grandine e vento fortissimo. Speriamo naturalmente non sia così, mentre noi ci stiamo avvicinando alle 8 e ci arriveremo con Irene Grandi.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: certo bene augurante bruci la città dopo aver parlato di disastri. Con Irene Grandi ci prepariamo invece a parlare anche di arte di cucinare senza fuochi. Lo faremo tra poco. Intanto la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
2: La disco italiana.
1: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: La Corte Suprema boccia il provvedimento di Trump che limitava il diritto di cittadinanza per nascita negli USA. Ira del tycoon, il Congresso si mette al lavoro per una nuova legge. In salita ai negoziati tra USA e Iran, a Doha dovrebbero riprendere oggi le trattative indirette tra le delegazioni, mediano Qatar e Pakistan. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, oltre 20 le città da bollino rosso, ma da domani arriva la tregua. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Dovrebbe avere le ore contate il caldo torrido che da giorni fa boccheggiare mezza Europa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso in Italia, si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con temperature in sensibile calo. L'OMS Europa ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio, mentre Copernicus rileva a giugno il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo.
1: Ai mondiali la Francia travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio. Agli ottavi troverà il Brasile. Vola al turno successivo anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Buongiorno amici.
9: Presente già a nord-est qualche velatura che annuncia l'arrivo del cambio del tempo. Buon mattino nel frattempo, buon avvio del mese di luglio. Mercoledì 1 luglio con Max Dupré fino alle 9 e adesso anche con Laura Pausini.

Accadeva esattamente 20 anni fa un omaggio da parte di Laura Pausini alle canzoni e ai cantanti che l'hanno ispirata nella fase di crescita, e Io canto naturalmente è stata una di quelle canzoni con la voce, la ricordiamo, di Riccardo Cocciante. 8 e 8 minuti, l'arte di cucinare senza fuochi, si diceva, come cambia la cucina, il menù con le alte temperature, poca voglia davvero di far bollire l'acqua con più di 30 gradi in casa, ed ecco che arrivano menù alternativi freddi e ricchi di verdure, insomma insalate di riso e pasta fredda come se piovesse, ma non disperate, ci sono tecniche per cucinare lo stesso senza soffrire eccessivamente. Il segreto per non cadere, insomma, in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nell'uso di certi elettrodomestici che magari guardiamo un po' sì storto, che non disperdono però calore all'esterno. Se il forno tradizionale è bandito, almeno per questo periodo dell'anno, i piccoli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei menù estivi. La friggitrice ad aria, per esempio, con il suo cavo e prolunga, lo si può portare in terrazzo senza grossi problemi, e con i suoi flussi di ventilazione racchiusi in una camera isolata permette di dorare filetti di branzino o una croccante frittura di pesce in pochi minuti senza riscaldare troppo l'ambiente e anche, aggiungo, senza troppa puzza nell'aria. Il microonde, per esempio, spesso viene sottovalutato e utilizzato solo per riscaldare, in questo caso può cuocere, e la cottura al vapore, per esempio per gli ortaggi di stagione, è indicatissima. In pochi minuti si ottiene il risultato migliore senza scaldare troppo l'ambiente. Microonde che io utilizzo molto anche per riso e pasta, ho scoperto che in pochi minuti prepara la pasta senza scaldare, senza per forza lasciare una pentola in ebollizione per diversi minuti. Insomma, per chi non vuole rinunciare alle consistenze e anche soprattutto il gusto dei buoni cibi, c'è sempre un'alternativa da sfruttare, e come dicevamo, l'arte di cucinare senza utilizzare il fuoco. Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Ariete, la benevolenza di Marte vi offrirà energie per affrontare la giornata lavorativa, nonostante le incertezze che in questo ultimo periodo vi hanno causato qualche tormento. In amore, verso sera, con la luna che torna in buon aspetto, troverete appagamento e comprensione. Voto 7. Toro, siete sotto la protezione di Mercurio e Luna, gli affari non dovrebbero impensierirvi più del dovuto. Così avrete tempo per tentare di ricucire eventuali divergenze nei rapporti affettivi. E voto 7. Gemelli, anche oggi non dovreste avere difficoltà grazie al sostegno di stelle importanti, soprattutto se avete il desiderio di utilizzare la forza rivoluzionaria di Marte e Urano nel segno. Quindi siate audaci e voto 8. Cancro, l'aspetto disarmonico della Luna potrà rendervi poco disponibili sia nelle relazioni professionali sia in famiglia. In serata però la situazione migliorerà. Voto 7. Leone, forti del supporto di Saturno, Nettuno e Marte, nulla dovrebbe sfuggire al vostro controllo. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e voto 8. Vergine, approfittate della luna positiva per sistemare i vostri affari, ma sempre con una certa cautela visto che Marte vi osteggia. Serata per il relax, voto 8-. Bilancia, lo spostamento verso sera della luna in un segno amico potrà favorire nuove idee da mettere in campo nei prossimi giorni, al fine di migliorare la situazione nell'ambiente lavorativo. Amore piacevolmente vivace, voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Luna e Mercurio renderà proficua la vostra giornata lavorativa, mentre qualche difficoltà persisterà nei rapporti familiari. Il voto è 7. Sagittario, se saprete essere riflessivi e agire con calma, non avrete alcun problema. Tutto bene per gli affari, così come per i sentimenti, e il voto è 8-. Capricorno, la luna nel segno potrà donarvi una certa lucidità, pertanto approfittatene per occuparvi soprattutto delle urgenze, ma dedicate del tempo anche a voi stessi. E voto 7+. Acquario, l'arrivo della luna nel segno questa sera metterà in luce la vostra genialità e nel lavoro tutto andrà bene, mentre qualche battibecco potrà essere causa di disagi familiari. Voto 8-. Pesci, avete in Mercurio e Luna validi supporti per occuparvi degli impegni odierni senza difficoltà nonostante gli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

La voce di Piero Pelù per Elite FIBA, ieri sera in concerto a Padova, li sentivo da casa, mi sono goduto il concerto proprio ascoltandoli, l'aria mi portava le note delle canzoni e tra queste ho riconosciuto anche il Dabro.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la 57 in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, si registrano code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti a causa del traffico sostenuto tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Lorenzo e Alfa con buon vento a Radio Padova Ritmo Italiano, buon vento anche a Fabrizio che lavora, anzi meglio è il caso di dire che lavorava alla Perfetti dei Lainate Milano, da oggi è in pensione e immaginate bene che deve essere stato un mercoledì particolare per lui stamattina, senza dover per forza alzarsi, raggiungere il posto di lavoro dove lo hanno festeggiato in tanti ieri, e Gianluca si fa portavoce di tutto il reparto che si è stretto intorno a lui per una grande festa di saluto e di ringraziamento per i tanti anni trascorsi insieme. Insomma, si formano delle comunità lavorando nello stesso posto, si condividono delle cose, a volte belle, a volte brutte, insomma una parte di vita che si accantona adesso per vivere quella interessante della pensione, con tutti gli impegni che uno si può cercare tra le cose che ama però fare, fare con calma. Quindi tanti auguri naturalmente a Fabrizio, a quanti come lui iniziano una nuova parte della loro vita, magari proprio con il pensionamento a partire dal 1° di luglio.
1: Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
22: Radio Padova Meteo.
23: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Arriva l'Atlantico oggi che caccerà via momentaneamente il caldo intenso africano delle ultime 2 settimane anche dal Triveneto. Focus temporali a partire da metà pomeriggio, diciamo dopo le 16, le 17 arriverà questo fronte temporalesco anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia con temporali localmente severi, non escludiamo locali grandinate, colpi di vento. Poi domani giornate in miglioramento con il caldo che sarà ben sopportabile dappertutto, finalmente si tornerà a respirare. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Su Radio Padova.
0: Padova, la disco italiana.
1: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
2: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: domenica.
1: E buon mercoledì a voi invece, siamo arrivati ai saluti, mancano pochi minuti alle 9, tra poco il cambio, vi lascerò con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno, vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
2: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Benvenuti.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM, il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Madame Marrakesh insieme a Radio Padova con Volevo Capire. Sono le 9:05, primo di luglio. Sì, lo so, mi devo trattenere, non ce la posso fare, col bene che ti voglio. Benvenuti con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328-319-8000, numero che anche oggi vi servirà per giocare con noi. Abbiamo un bel po' di regali da farvi in questa estate, oltre alla nostra musica a Radio Padova. Subito, Gali.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Ariete, la benevolenza di Marte vi offrirà energie per affrontare la giornata lavorativa, nonostante le incertezze che in questo ultimo periodo vi hanno causato qualche tormento. In amore, verso sera, con la luna che torna in buon aspetto, troverete appagamento e comprensione. Voto 7. Toro, siete sotto la protezione di Mercurio e Luna, gli affari non dovrebbero impensierirvi più del dovuto. Così avrete tempo per tentare di ricucire eventuali divergenze nei rapporti affettivi. E voto 7. Gemelli, anche oggi non dovreste avere difficoltà grazie al sostegno di stelle importanti, soprattutto se avete il desiderio di utilizzare la forza rivoluzionaria di Marte e Urano nel segno. Quindi siate audaci e voto 8. Cancro, l'aspetto disarmonico della Luna potrà rendervi poco disponibili sia nelle relazioni professionali sia in famiglia. In serata però la situazione migliorerà. Voto 7. Leone, forti del supporto di Saturno, Nettuno e Marte, nulla dovrebbe sfuggire al vostro controllo. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e voto 8. Vergine, approfittate della luna positiva per sistemare i vostri affari, ma sempre con una certa cautela visto che Marte vi osteggia. Serata per il relax, voto 8-. Bilancia, lo spostamento verso sera della luna in un segno amico potrà favorire nuove idee da mettere in campo nei prossimi giorni, al fine di migliorare la situazione nell'ambiente lavorativo. Amore piacevolmente vivace, voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Luna e Mercurio renderà proficua la vostra giornata lavorativa, mentre qualche difficoltà persisterà nei rapporti familiari. Il voto è 7. Sagittario, se saprete essere riflessivi e agire con calma, non avrete alcun problema. Tutto bene per gli affari, così come per i sentimenti, e il voto è 8-. Capricorno, la Luna nel segno potrà donarvi una certa lucidità, pertanto approfittatene per occuparvi soprattutto delle urgenze, ma dedicate del tempo anche a voi stessi, e voto 7+. Acquario, l'arrivo della Luna nel segno questa sera metterà in luce la vostra genialità e nel lavoro tutto andrà bene, mentre qualche battibecco potrà essere causa di disagi familiari. Voto 8-. Pesci, avete in Mercurio e Luna validi supporti per occuparvi degli impegni odierni senza difficoltà nonostante gli imprevisti di Marte in quadratura, e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Rove Femmina su Radio Padova, le 9:17, buona mattinata. A proposito di donne, tra poco andremo idealmente a Merano, quindi in provincia di Bolzano, per raccontarvi una storia veramente molto molto bella che riguarda quattro donne. Mentre adesso suoniamo anche J-Ax, Max Pezzali insieme, e questa è La Mia Hit.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: non escludiamo locali grandinate, colpi di vento. Poi domani giornate in miglioramento con il caldo che sarà ben sopportabile dappertutto, finalmente si tornerà a respirare. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Aranciata su Radio Padova alle 11:29. Adesso parliamo di italiani e di vacanze. Quanto ci teniamo ad andare in vacanza? Saranno circa 28 milioni i nostri connazionali che si concederanno una vacanza nel corso di quest'estate 2026, e tra questi non mancano ad esempio le famiglie che si indebiteranno chiedendo in totale 170 milioni di euro di prestiti proprio per andare in ferie. Un importo che è in calo comunque rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo erano stati chiesti qualcosa come 200 milioni di euro. I prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una rilevanza importante in Italia. Basti pensare che la quota di questi prestiti è salita del 42% dal 2019 ad oggi. Una volta la vacanza era vista come un premio, il concetto era: se me la posso permettere ci vado, se no sto a casa. Adesso invece viene visto proprio come un diritto, e le persone sono disposte a indebitarsi pur di fare qualche giorno di ferie. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova, Sal da Vinci, e questa si intitola Poesia.

Di Bunker 44, estate 80 su Radio Padova, alle 11.38. Un bel temporale sta arrivando sulla pianura del Veneto, sulla zona pedemontana già della pioggia. Se volete potete segnalarci la vostra situazione al 328 319 8000, sperando che non faccia troppi danni. 328 319 8000. Ancora una volta benvenuti con la nostra musica. Adesso suoniamo anche Mondo Marcio a Radio Padova. Sabbia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
13: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Che bravi, LDI H7 insieme a Radio Padova con Santa. 11:49, Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno. Ci sono dei bei tuoni qui fuori, non lo so, qualcosa sta succedendo, sta di fatto
0: sta arrivando
1: che
0: il temporale.
1: Sta arrivando il temporale, spezzato in due a quanto pare, perché le previsioni del tempo sono quello che sono, non riescono ovviamente ad avere una precisione come eravamo abituati, stanno cambiando molto le cose anche da questo punto di vista, ma il vostro sole a prescindere, quello bello, non che fa soffrire il caldo, siamo noi. E vi volevo parlare di un paio di cose legate appunto al caldo torrido che ci sta massacrando in questi giorni, che notizie che possono interessare. Per esempio, sono molte le famiglie che non si possono permettere un condizionatore in casa, o comunque sia ci sono delle persone che non ce la fanno a sostenere le bollette. Allora io ho scovato il caveman method, cioè il metodo dell'uomo delle caverne, che funziona, pare che funzioni davvero. È una strategia domestica ispirata alla freschezza naturale delle grotte, protegge gli interni dal sole, sfrutta l'aria più fresca della sera. Il caveman method, poi non veniteci a dire che noi di Radio Padova non ci spendiamo per venirvi incontro. Altra cosa legata ovviamente al caldo, soprattutto le notti calde, beh, ieri notte, ragazzi, tanta roba. La domanda è meglio dormire col ventilatore o con il condizionatore? Ci sono pro e contro.
0: Sono problemi.
1: Esatto, c'è un mio amico che non riesce per esempio a rinunciare al condizionatore in camera la notte, e poi mi dice sì, effettivamente la mattina ci metto 40 minuti a essere, avere una certa motilità, perché mi sveglio che sono croccante. E anche là quello è un contro, ma ve ne parlerò tra poco.
0: Meglio svegliarsi croccanti che stare svegli tutta la notte.
1: Non lo so, bisognerebbe sempre trovare la giusta via di mezzo. Però Luca, vabbè, cosa vuoi? Eh sì. Però
0: questi tempi,
1: non si sa bene che cosa fare. Comunque sia, bisogna correre ai ripari, qualcosa bisogna inventarsi.
0: Esatto, hai ragione. La musica di Radio Padova adesso con Benji e Fede, ma anche Alex Britti, e questa è Viva la Vasca. In questa

0: sabato sera la canzone di Mara Sattei, Enrico Nigiotti a Radio Padova. E così vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Roma News.
1: Nessun ripensamento da parte dei lefebriani a De Coni in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
2: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
1: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Un attimo di pace, Eros Ramazzotti. Noi non abbiamo un attimo di pace per quanto riguarda il meteo. Da ste parti sta girando qualcosa, era stato già preannunciato, ma il maltempo, mi pare, almeno da quelle che erano le previsioni ufficiali, è leggermente in anticipo. Speriamo solo, incrociamo le dita, che arrivi solo acqua e che non ci regali altre brutte sorprese. Allora, intanto buongiorno amiche e amici, buongiorno a tutti. Comincia ufficialmente il Ciao Cri qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Io sono Cristina Dori, sarò con voi fino alle 2, insomma. Attraverseremo queste due ore un po' delicate perché la pausa pranzo, insomma, sappiamo bene come funziona. Se vi può far piacere, abbiamo sempre attivo il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete esprimere in qualsiasi istante il vostro pensiero, mandare le foto, mandare messaggi vocali o quant'altro. Io invece ho una bella notizia per voi, nel senso musicale del termine, perché oggi, 1° luglio, si celebra la giornata internazionale del reggae, il genere musicale giamaicano, e il suo simbolo universale Bob Marley. Istituita nel 1994, la ricorrenza unisce il ritmo in levare a messaggi globali di pace e unità, e appunto lo scopo è quello di rafforzare la diffusione e raggiungere quelle persone che non lo abbiano mai sentito, il reggae. La prima musica popolare giamaicana fu lo ska, ma il ritmo molto veloce portò alla nascita del rocksteady, e successivamente agli anni 60 al reggae, che si è rapidamente distinto con il suo ritmo inconfondibile, come dicevo, anche il ritmo in levare. Per cui chapeau al grande maestro Bob Marley e a tutti gli appassionati del reggae, che oggi sicuramente si sentiranno presi in causa. Ancora buongiorno, ben arrivati. Parlando invece di cose assolutamente recenti, di canzoni recenti, un pezzo lontani da noi, ma sicuramente più recente rispetto alla musica reggae di cui stavo parlando, abbiamo Raf con le sue ragioni del cuore, perché il cuore alla fine, ragazzi miei, ha sempre ragione.

Particolarmente fortunato e felice per Achille Lauro, artisticamente parlando, Comuni Immortali alle 12:15 minuti. In questo momento stavo controllando, visto che prima vi ho detto buon pranzo, nel caso già vi steste organizzando per mangiare qualcosa, cioè mi è passato sotto gli occhi questo piatto, questa ricetta che secondo me è pazzesco. Poi insomma, voglio dire, è semplicissimo da fare, io non so cucinare, per cui voglio dire, tutte queste ricette qua mi trovano particolarmente proattiva. Allora, per esempio, un bel piatto con queste temperature che van via di insalata di patate, per esempio, fatta con le patate lesse a cubetti, i datterini tagliati a pezzi e poi il basilico fresco, la cipolla, qua la propongono cipolla rossa, vabbè, insomma, non olive, poi magari io aggiungerei delle taggiasche, dei camperini sott'olio e via andare. Insomma, io penso che sia un bel piatto per un buon pranzo leggero, nel caso aveste voglia di proporre questa ricetta facile facile. È importante, ha ragione anche Marrakesh, no?

0: Giuliana, il nuovo singolo di Rama qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, 12:21 minuti. Ben trovati nel caso aveste acceso solamente in questo momento. Buon lavoro, buon tutto quello che state facendo. E se per caso steste viaggiando e quindi foste al volante, restate qua perché tra poco avremo gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Non so chi darei. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso si procede in coda nel tratto compreso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia Padova rallentamenti sempre per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangente

0: essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Non so innamorare.

0: E questa è la nuovissima canzone di Arisa, Rugiada. Dicono che sia pazza, però insomma, voglio dire, lei ha dimostrato grande saggezza e piano piano è arrivata a conquistare veramente, diciamo, i riflettori dei palcoscenici di tutti gli spettacoli possibili e immaginabili, dalla televisione ai live. Adesso invece si va avanti a parlare di bella musica qui durante il Ciao Cri con tutte voi e tutti voi, qualsiasi cosa stiate facendo. Questa è Radio Padova Ritmo Italiano, siamo sui 103.9, la storica frequenza, ma soprattutto rinnovo l'invito a tutti voi di scaricare l'app gratuita di Radio Padova sul vostro telefonino. E adesso Tiziano Ferro.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una nega.

Io però anche no, J-Ax, canzone che lui comincia da buon milanese con View in 2-3, che insomma è una cosa che a noi personalmente piace molto. Voi sapete che però ogni tanto Radio Padova ha delle chicche speciali per voi. Io non al disturbo, di solito utilizzo lo spazio e l'intro per annunciare la canzone, ma è proprio una chicca super. Vi dico, alzate il volume della radio, qui a Radio Padova sta per arrivare Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

Era, ragazzi, 1970, Gianni Morandi aveva 26 anni, vi dico solo questo. Invece è nuova la canzone di Elettra Lamborghini, restate con noi perché lei ci canta invece Bam Bam Bambina.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
14: Le canzoni

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

Chiami con l'accento su lei, Rosa Chemical è la nuova canzone di questa estate con Radio Padova Ritmo Italiano, che la propone spesso e volentieri perché ci piace proprio tanto. Volevo approfittarne per mandare un abbraccio a un ascoltatore che spesso e volentieri si fa vivo anche se a molti chilometri di distanza, perché lui ci segue dall'Argentina, si chiama Giuseppe, praticamente vive lì da parecchio tempo e mi dice un saluto a tutti voi dall'Argentina invernale, perché alle 7:50, adesso sono le 7:56, lì hanno 0 gradi e io ho detto caspita che fa freschetto, e lui ha detto per me è abituato anche a meno 20 del mio Cadore, che è appunto la sua zona di origine, gli 0 gradi sicuramente non gli fanno paura. Per cui un saluto a Giuseppe il Cordovero, non lo so, sta di fatto che comunque se avete voglia di farmi sapere che ci siete anche molto lontani va benissimo, c'è sempre il 328 319 8000, il numero grazie al quale potete informarci che cosa state combinando, su cosa state facendo. Ci fa piacere.

0: Annalisa insieme a Rose Villain con Eva più Eva, e siamo arrivati alle 13. Vi volevo solo ricordare di rimanere con noi perché a breve avremo la nuova edizione di Local News.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingario.

0: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26. La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Ieri sera verso le 22 tra Martellago e Scorzea un'auto è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Morta la donna alla guida, inutili soccorsi di SUEM e vigili del fuoco. Un operaio di circa 60 anni della Smurfit K di Susegana è morto ieri dopo il turno di lavoro, trovato esanime all'esterno della fabbrica da alcuni passanti. I soccorsi sono stati inutili. Scontro frontale stamane alle 7.50 col Fosco di Susegana, un'auto si è ribaltata. Un ferito lieve ma traffico in tilt e lunghe code su via Mercatelli. Ripetuti passaggi con il semaforo rosso a Montecchio Maggiore hanno generato 3.600 euro di multe per un 34enne romano domiciliato in zona. Guidava inoltre senza assicurazione, revisione e cinture. L'operazione Naxos della Direzione Marittima di Venezia ha portato al sequestro di 2 tonnellate di pesce scaduto o non tracciato, eseguite 32 ispezioni e comminate 9 sanzioni per un totale di 25.000 euro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Laura Pausini, siamo arrivati anche a scoprire cosa fa meglio di notte: dormire col ventilatore, dormire con l'aria condizionata, fa bene, fa male, pro, contro, insomma, dormire e riposare bene quando il caldo resta insopportabile nonostante il buio della notte può diventare complicato. Molte le persone che hanno l'abitudine di addormentarsi col ventilatore puntato addosso o con il condizionatore acceso. Alcuni addirittura impostano il timer in modo che il dispositivo si spenga da solo dopo un paio d'ore, così da permettere di prendere sonno al fresco, ma senza esagerare col consumo elettrico, perché anche là le bollette dicono la loro. Comunque, parlando di ventilatore acceso, per gli esperti dormire col ventilatore acceso è una prassi sconsigliata. Il rischio, come erroneamente spesso si crede, non è quello di ammalarsi. Il raffreddore e influenza infatti non possono essere provocati da uno spostamento d'aria, bensì dai virus. Gli effetti indesiderati sono altri. In primis, l'aria puntata addosso verso il corpo, peggio ancora verso il viso, può provocare una disidratazione delle vie aeree, degli occhi, della mucosa, del naso. Di conseguenza, al risveglio potremmo riscontrare problemi di raucedine, irritazione della pelle e degli occhi. Inoltre, l'aria mossa dal ventilatore solleva la polvere, acari o peli di animale. Insomma, sicuramente chi ha problemi di allergie e asma devono optare per altro. Comunque, ne potesse fare a meno, il consiglio di tenere il ventilatore a debita distanza e che non punti direttamente sul corpo. Invece, pro e contro dei condizionatori. Per chi usa il condizionatore al posto del ventilatore, essere esposti a lungo a un'aria troppo fredda può infatti provocare la secchezza delle vie respiratorie, degli occhi, della pelle, con conseguenti bruciori e la tossina, la raucedine, effetti negativi che si possono avere anche sulla muscolatura, che sottoposta a lungo a getti di aria fredda si può contrarre, causando principalmente mal di schiena e torcicollo. Scusate, sto sorridendo perché mi viene in mente il mio grande amico Michele, quando mi racconta, e lui non può fare a meno di avere il condizionatore acceso di notte, però dice: alla mattina mi ci vuole una vita a prendere, diciamo, contatto con il mio corpo, perché mi sveglio che sono completamente croccante. Fate molta attenzione, mi raccomando. Parleremo ancora di metodi per rinfrescarci di notte, mentre adesso Radio Padova Ritmo Italiano ci regala questa canzone di un po' di tempo fa, Pino Daniele, Back Home.

Ci vuole una laurea, bisogna essere bravi. Ha ragione Coenz, canzone che ci ha portati alle 13 e 16 minuti e che mi permette di mandare un abbraccio a Giusy, un'ascoltatrice che dice io non sono lontana come l'ascoltatore di Cordova, ma sto facendo il salame al cioccolato, ho preso dei biscotti, scrive, che poi alla fine non mi piacciono molto, così ci ho fatto questo dolcetto. Non ti mando la foto perché l'aspetto è bruttino, sembra un'altra cosa. Comunque per me, per quanto riguarda il dolce, il salame al cioccolato può avere tutte le forme più strane del mondo, basta che ci sia il cioccolato e mi rendi felice. Mandami lo stesso la foto, 328 319 8000. Ora Farfalle, Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

Una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tu.

0: Sono bravi questi due ragazzi, non c'è niente da fare. Abbiamo veramente un bel gruppetto di autori, produttori giovanissimi che però sono in grado di fare la differenza. Sono Giulie, in questo caso, insieme a 13 Pietro, e la canzone è Qui piangono tutti, con questo assolo di pianoforte, proprio a confermare il fatto che abbiamo dei giovani che sono veramente già adesso dei talenti. Adesso invece abbiamo un talento che arriva tra pochissimo e con la sua canzone entra a far parte delle chicche di Radio Padova. Vi dico solo l'anno, era il 1976, arriverà tra pochissimo.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

mai una canzone del 76 fu più attuale. Antonella, hai perfettamente ragione, e dice grande Celentano. Adesso invece, visto che stamattina insomma mi sono occupata di come salvarci dal caldo, soprattutto la notte, abbiamo parlato di ventilatori sì o no, oppure condizionatori sì o no, abbiamo scoperto, anzi ho scoperto questa cosa che trovo sia molto carina, perché non tutte le persone hanno i condizionatori a casa, sappiamo la sta roba. E vi volevo parlare del metodo dell'uomo delle caverne, si chiama proprio così, dall'inglese, per combattere il caldo. Allora, tutto quello che c'è da sapere su come questo metodo potrebbe diventare il nostro salvagente segreto durante questa ondata di caldo, per mantenere freschi gli ambienti il più possibile. Tapparelle che dovrebbero essere chiuse entro e non oltre le 9 del mattino, anche se è ancora meglio farlo prima che la luce del sole raggiunga quel lato della casa. Le stanze esposte a ovest sono particolarmente soggette al surriscaldamento nelle ore più tarde della giornata, quando il sole pomeridiano e serale è al massimo della sua intensità. Chiudere le tapparelle e le finestre in anticipo aiuta a trattenere l'aria più fresca all'interno prima che le temperature esterne comincino a salire. Praticamente dicono gli esperti che una volta che il calore è entrato in casa è assolutamente difficile farlo uscire. Perciò cosa fare dopo il tramonto? Il metodo dell'uomo delle caverne che ci dice? Il metodo, praticamente il segreto sta nel creare un'efficace ventilazione incrociata non appena le temperature esterne cominciano a scendere. Apriamo le finestre sui lati opposti dell'appartamento sperando che ci sia la possibilità di fare questa cosa, e questo favorisce il flusso dell'aria serale più fresca attraverso la casa. Lasciarle aperte durante la notte può aiutare a raffreddare la struttura dell'edificio, rendendola più confortevole il giorno successivo. Nota bene, però, dicono gli esperti, lasciare le finestre aperte durante la notte non è consigliabile. Questa io la chiamo la scoperta dell'acqua calda, ma ve la dico come l'hanno passata loro. Non è consigliabile lasciare aperte durante la notte perché ha le stanze al piano terra. Perché? Perché questo potrebbe comportare un rischio di furto. Vabbè, ok, mi ha fatto molto ridere, ma ve l'ho detta, insomma, tanto almeno ci facciamo una risata. Adesso invece arriva Vasco Rossi per augurare buon pranzo a tutte voi e tutti voi, e questa è Se ti potessi dire.

Baciami, baciami Paolo Meneguzzi, baciami, che è un invito da parte di tutti noi di Radio Padova a mandare i vostri baci, i vostri abbracci, se vi fa piacere, al 328 319 8000. Ora arriva un certo signore che si chiama Neck, e questa è una delle vostre canzoni preferite, lo so per certo, me l'avete scritto parecchie volte, ovvero La teoria del caos.

0: Tornate qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Questa era la teoria del caos del 2022 e puntualissime come sempre arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

E con questa canzone degli 883, lo strano percorso del 2004, andiamo a concludere la terna delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Il Ciao Cri quindi si conclude, ma vi aspetto io, Cristi Rodori, domani, se per qui su Radio Padova, a mezzogiorno. Ora godiamoci insieme la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e tra poco Made in Italy. Era una...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: La collaborazione tra Clara e San Giovanni era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da sei minuti abbiamo direi piacevolmente superato le 14 e ci introduciamo nella parte pomeridiana di questa prima giornata del mese di luglio. Bentrovati da Maurizio Modica, noi cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Tommaso Paradiso.
1: Tre canzoni in fila.

Toro Loco, Piero Pelù, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi minuti, c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Questa cassa che parte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

In quel tempo, il 2000, Cesare Cremonini con Luna Pop. Era un giorno migliore nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. A proposito del nostro territorio, oggi e domani ufficiale allerta arancione, preallarme, proprio in Veneto per temporali e la probabilità medio-alta di fenomeni intensi è proprio per il pomeriggio di oggi e la serata. A proposito invece del caldo torrido, quest'ultimo colpisce gli Stati Uniti, a rischio i mondiali, almeno alcune partite, e soprattutto, vista l'importanza della data, le parate del 4 luglio, data della 250esima festa dell'indipendenza americana, e si svolgeranno proprio nel clima torrido. Negli Stati Uniti siamo intorno a 38-40 gradi. Le prime città hanno iniziato a cancellare le parate, altre probabilmente lo faranno in seguito, ma molte autorità locali, lì si organizzano alla svelta, c'è da dire, molte autorità locali hanno aperto dei locali per rinfrescarsi con nebulizzatori, distribuzione d'acqua, in alcuni casi addirittura un medico per trattare le urgenze. A Chicago, per esempio, il Museo di Storia, con le sue sale climatizzate, da ieri offre l'ingresso gratuito proprio ai residenti. Questo è un po' il quadro. Prepariamoci magari nelle prossime notti a vedere qualche partita dei mondiali e saltare proprio per il caldo. La musica nei prossimi minuti nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. C'è Elisa, la nuova, si intitola Amore è.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
1: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Stai ascoltando?
10: Stai ascoltando
0: Radio Padova.
11: Oh.

Ole, che su canzoni così sta bene. Delia con Fiat 131 era Rum e Cioccolata su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio a 11 minuti dalle 3. Tra poco la nostra redazione per le ultime notizie. Ora Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Vasto incendio ad Anversa, in Belgio, distrutto un condominio di 10 piani con oltre 200 residenti, almeno 5 morti e diversi feriti gravi. Le fiamme non sono ancora sotto controllo. Il caso della 27enne italiana arrestata al Cairo con la figlia per una condanna per adulterio è stata rilasciata dopo l'intervento dell'ambasciatore Palese e del ministro Tajani. Nessy Guerra e sua figlia sono tornate a casa. Resta aperto il duro contenzioso con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Nuovo scisma dei Lefebvriani ad Econ in Svizzera. La fraternità di San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, provocando una nuova scomunica automatica dopo 38 anni dalla precedente, operata da Giovanni Paolo II. Leone XIV ha tentato fino all'ultimo di fermare la cerimonia. Le temperature stanno calando dopo l'ondata di caldo, le città in bollino rosso scendono da 25 a 21 e domani resteranno solo Catania e Reggio Calabria. Intanto arrivano temporali e piogge con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del nord-est e del centro-nord, oltre che Puglia, Calabria e Sicilia. Mondiali di calcio, si giocano 3 sedicesimi di finale. L'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti contro la Bosnia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Questa è Radio Padova.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:05 minuti. Noi arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, e la prima è di Tiziano Ferro con Giorgia, si intitola Superstar.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: tre canzoni in fila.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

Con La notte dei desideri di Jovanotti noi mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, in questa giornata di metà settimana che è anche la prima del mese di luglio. Sentiamo Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: piace questa musica.
1: E noi a posto col tempo andavamo da soli.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa mi batte nel ventre.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Padova, Ritmo Italiano. 16:30 minuti. Beh, per un attimo apriamo la parentesi dedicata a Wimbledon e così il tennis. Bene Flavio Cobolli. Intanto, mentre sta giocando Jannik Sinner, vi aggiorno, ha vinto due tie break. Nel secondo set addirittura il portoghese Nuno Borges aveva pensato di poter vincere il set servendo sul 5-4, ma poi niente da fare, al tie break ha vinto Jannik Sinner, che è in vantaggio nel terzo set 1-0, anzi 1-0 in questo istante senza break. Ma a proposito di maschile, di secondi turni, Berrettini, bellissima partita ieri sera, ha vinto, domani gioca contro il francese Fils, giocherà anche Sonego contro Diallo, e Flavio Cobolli, che ha passato il turno, ha completato perlomeno il match che era stato interrotto ieri e giocherà domani a mezzogiorno. Nel femminile, secondo turno anche per Jasmine Paolini, domani contro la svizzera Golubic, e Tyra Grant che gioca contro la ceca Buzkova. Staremo a vedere i nostri italiani come si comporteranno nel loro secondo turno a Wimbledon nella giornata di domani. Rocco Ante nei prossimi minuti, La più bella del mondo. Dico.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da...
19: Iper.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Fase temporalesca anche di forte intensità in questa seconda parte di mercoledì sulle Venezie, per un minimo di bassa pressione colmo di aria fresca atlantica in quota. Attenzione anche al vento, raffiche sostenute, raffiche forti nelle prossime ore e durante le celle temporalesche più intense. Domani poi sensibile miglioramento, tornerà alla stabilità, tornerà a splendere il sole via via in giornata con un caldo moderato. Le temperature più o meno attorno ai 30 gradi, non ci saranno più quei valori estremi delle ultime giornate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Laura Pausini resta in ascolto, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo ai saluti da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Vi lascio con Franco Ghirardello, noi ci si ritrova domani a partire dalle 14.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali sedicesimi di finale alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, appuntamento alle 2 di notte per Stati Uniti Bosnia. Dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dal torneo. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i caponi ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece all'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciarne l'ingaggio. All'Atalanta 55 milioni, a Palestra 6 milioni l'anno fino al 2033. Tennis, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso in 4 set con l'argentino Navone. Atletica leggera, già due volte in stagione sotto i 10 secondi, Marcel Jacobs gareggia nei 100 metri a Eichstätt in Austria. Nello stesso meeting il ritorno di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri, era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.
5: Era un po' di tempo.

Giovanotti e Alfa, quello che stiamo cercando che noi da qualche giorno, il buon vento. Sono le 17:06, buon pomeriggio invece da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20, questo è Sì Viaggiare, la prossima canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano, Dea Saffica, Gaia.

È l'orario giusto, quest'ora o si fa lezione di merengue o di salsa, insomma il ballo è garantito. Benvenuti con la nostra musica, quella di Radio Padova che vi accompagna questo nostro pomeriggio, lo facciamo tutti i giorni con Si Viaggiare tra le 17 e le 20. Sono Franco Ghirardello, la prossima è di Ermal Meta, Ragazza Paradiso.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova. Le hit italiane che hanno fatto la storia tornano a incendiare le piazze nelle notti d'estate.
2: Lui è un esibizionista.
1: La disco italiana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il traffico sulle tratte di nostra competenza e sulle altre autostrade del Nord-Est si mantiene scorrevole. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi informiamo che lo svincolo di Miro-Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Al momento è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.